0: cui ha preso un passaporto di partire in Africa, e quando arriva qui se dai giuro la vai e i busti con quello come sono, attenzione metti pure e se che to pala sti entri qua qui vieni io te do tutto il tempo nale io la pacro che cocona mi devo fare un bol da sti coi qui ma tranquillo manqua
1: un petit coco a ti vu come je suis gros.